0: Primiero
1: Luzzitta.
2: Perché la parlo?
0: Primiero Lis.
1: Che sacco? Luzzitta. Che sacco? Luzzitta. Che sacco?
2: Addio, Gustu.
3: Basla. Basla.
4: I know you're gonna dig this.